Bolage chicken di tola, miluk yojul hats, uleku, soa kienaushi. Konga no si ayo. Tashena, nye no mitro. Nye cheb dige, likjub chumil ma duba, kanda nye poksang chituki. Nga no me. Nye poksang di, dang si chu sangbu de dinje, rengi ge pamu bunji da, lungu payu di chitu, mangle pimbe lega che sangbu di. Panga ni, 你该早晚意思要的你落了点不见你一句头都个迷语的多了日暮鬼不能信你心定的娘擦当年女婿的落到康玉顿街胡大八大起义